ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli, delle stelle si scordò.